0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Tu scriva e io le dico parola.

Orient, che sta famiglia toia ma farà una tribù. Arrivano a Milano, arrivano all'Orient, e tutta questa gente sta sempre a

Mamma, ta padda, ta sora, ta zia, ta mamma, ta nonna, ta nonna, ta mu. Mamma, ta padda, ta nonna, ta zia, ta mamma, ta padda, ta nonna, ta mu. Già ven! Già ven! Ma io da muri è subito tutto qua! Grazie!

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

distrutto.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 12 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Femmina, ma ve la dicere, taglia la sa, non può durare, st'amore è inutile. Io sono filosofo, ma metto a ridere, o saggia che non fa manca si accidena, che la donna con baci e promesse, fa ogni cosa nel proprio interesse. E femmine si chiagnano, ci vanno a ragliare, e quando ci disprezzano si vanno più attaccare. Quando sono scemo l'uomo che non sanno capire, si dice no, una femmina allora ha detto sì. Segui una giovane piuttosto eccentrica, la senti dire, la vuol finire di farlo stupido. Oh, qui c'è un equivoco, sono un uomo serio, le voglio offrire un posticino nella mia macchina. Senta la macchina, e più non ragiona, la ragazza con te s'abbandona. Poi se ne viene al cinema, o ve la strafuga, e dopo tutta languida si lascia accompagnare. Giunta alla casa alle 11, confida alla mamma, mamma, ho trovato un fesso più fesso di papà. Se l'uomo è timido, piuttosto ingenuo, la donna sa come da fa poco decogliere. Tocca è difficile, baciare è impossibile. Vieni a parlare con la mamma e si può concludere. C'ho la casa, il corredo e mio zio, Casimoro ogni cosa è domio. E il povero Giocondo, quando è salito su, corredo, casa, lascito, non trova niente più. E restano a suo carico la moglie, la mamma e i tre fratelli piccoli, chissà da mangiare. E queste son che femmine, c'è poca passia, da votano, ti girano, da sanno ambabuccia. Io do un consiglio ai giovani, quando sanno ammogliare, che c'è stato

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: No, ma dunne le

frutta, e rose e frutta a Napoli tornavano con un motivo che era pronta già, motiva bella che ammantava popolo felice.

incontrai, ti parlai e mi innamorai di te. Mi guardaste, mi diciste, mi piacete pure a me. Ma tutto bene che hai detto sempre, ma volete, è una bugia che è uscita un coppo naso a te.

0: les barbas.
1: Si s'avisse, si verisse, dentro al cuore mio che c'è? Compatisse, mi diresti...

levarla. L'altro giorno, ma che scorno, venga a casa e trova te spettinata, scollacciata, insieme a un uomo. E beh, e credo, tu mi dici,

con soltanto 30.000 lire al mese. Dite un po' com'ha già fa. Quando prendo lo stipendio vi assicuro che è assai duro il mio destino. Tra le tante trattenute, tasse, quinte e contributo, non mi resta niente più. Ah, ah, come faccio?

Il consiglio ricevuto l'ho seguito, son sposato, coniugato e l'impiego dove stavo sistemato.

0: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
1: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
2: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su RaiPlay Sound e scarica l'app.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Eric Daniel al sassofono.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi.
1: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
0: C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
1: Ascolta il podcast Raffaello in carcere su Rai Play Sound o scarica l'app. Rai Radio Live Napoli suona l'archivio storico della canzone napoletana.

e vado num tacurcio o dieza na va. E sono, sono, sono na musica che ho doce compagni che sta

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

d'amore fine fine, come una vestaglia lina, come una scugnizza pazza, io te guardo e io mi arrizzo, ma perché mi sono ubriacato di una femmina sfiziosa, di questa cosa. Io che te facevo sante e tu non capivi niente, io muovevo e tu rive, va fammo cacchi te vive, ma perché non mi va bene?

Come l'ha ritto professore, quella non fa bene a te, quella dice poesie, i che tenga guaie mie, ci mancava letterata, per fa morire questa serata. I te prego per favore, fammi fa l'amore, ma è possibile che una non è figlia di nessuna, ma perché non mi

tutto il nostro mare ci potesse mai rubare, che sfizia da guardare.

0: hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Rai Radio Live Napoli.

quanto inchiostro mi rimane per descrivere un momento. Ci vuole un sacco di attenzione a non cadere nelle trappole del giorno.

siento. Sicuro tu stasera stai con Nat. Stasera sta canzone la senti.

también se me embrulla. Quan doy parole, sta voglia de tocar, è una passione che m'encadena a te, senza

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

ma niente di meno dice che per andare sulla luna hanno speso milioni di euro. I 20 euro va che vengo. Governo ladro, governo ladro, governo ladro. Governo ladro, governo ladro, governo ladro. Governo ladro.

Ehi, aspettate, a che storo pensavo non venivi più? Lo sa, c'è questo traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti tengo a nanza l'occhio. E perché ride? Sai con me, noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi parlare mo? Mi sento

0: dedicata a Mario Musella.
1: Dal lunedì al venerdì alle 12 ascolta Napoli senza confini, storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Okay.
1: That one felt sick.

0: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
1: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
0: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
1: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.

parto, tutti fanno i complimenti appunto. Sì, ma tutti questi non lo sanno quante volte ti hanno fottuto. Io non voglio niente, solo pace, che accenda quella fiamma adesso dentro me. Fumo sugli scogli, ancora penso che nessuno è più felice di me.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi abbiamo il piacere di accompagnarvi in un viaggio davvero speciale, tutto all'insegna delle vibrazioni positive, dell'identità e della libertà espressiva. Protagonisti di questa puntata sono tre artisti che arrivano dalla scena campana indipendente e che hanno deciso di incontrarsi mescolando stili, storie e sensibilità diverse. Valerio Iovine, Andrea Tartaglia e Nicola Caso. Insieme firmano un nuovo singolo appena uscito, Mi piace assai, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 29 aprile. Un brano che non è soltanto una collaborazione artistica, ma un vero e proprio incontro umano e musicale, nato sotto l'etichetta Magma Music insieme al progetto Campi Flegrei. Mi piace assai è un inno alla libertà, una ribellione gentile che ci invita a liberarci dal peso dei giudizi e dalle gabbie interiori. È una canzone che parla di rinascita, di autenticità, di quella voglia irresistibile di sentirsi vivi. Il tutto attraversato da un dialogo continuo tra italiano e napoletano che rende il brano ancora più viscerale e diretto. Il ritmo è solare, coinvolgente, quasi catartico, un viaggio che parte dal buio e arriva alla luce, trasformando ogni difficoltà in energia creativa. Dentro c'è un messaggio forte, racchiuso in una frase che colpisce dritto. Ho lasciato spazio alla passione. Questo mondo non mi piegherà. Questo singolo anticipa anche l'uscita del loro prossimo album, un progetto che promette di portare avanti questa stessa energia fatta di contaminazioni, radici e libertà espressiva. E allora restate con noi perché tra poco ascolteremo Mi piace assai e continueremo a scoprire il mondo musicale di questi tre artisti che hanno scelto di unire le loro anime per regalarci qualcosa di veramente autentico e potente.

0: Ed era Mi piace assai, il nuovo singolo di un trio pazzesco che abbiamo il piacere di avere oggi con noi in studio. Valerio Iovini, Andrea Tartaglia, Nicola Caso, tre amici per creare un brano veramente straordinario, carico di energia positiva. Benvenuti, grazie di essere qui con noi. Ciao.
1: Grazie a te.
2: Grazie, ciao. Ciao.
0: Oggi veramente iniziamo questa giornata, l'avevo detto subito, con una carica positiva eccezionale, perché questo disco è soprattutto un atto d'amicizia ma anche una ribellione positiva, una ribellione in qualche modo gentile. Com'è nato questo progetto? Andrea?
2: Sono qui. Allora, è nato dal fatto che praticamente sono anni che condividiamo i palchi insieme, ormai abbiamo veramente molti concerti fatti insieme. A un certo punto è uscito naturalmente proprio l'idea di fare un disco dove le nostre creatività si potessero fondere. E ti devo dire che il processo creativo insieme è una cosa molto interessante, perché diciamo all'inizio abbiamo dovuto trovare un po' le misure, ma adesso siamo molto affiatati e siamo contenti di condividere questo processo creativo che poi è culminato in questo primo pezzo che avete sentito.
0: Valerio, so che tra l'altro questo è un singolo che però anticiperà un lavoro più grande.
1: Assolutamente, è un progetto che mi ricordo pure bene il giorno in cui mi prendo la paternità di questa cosa, in cui ho detto "Waiu, secondo me ci dobbiamo mettere e fare un disco insieme". Erano anni che percepivamo questa necessità, questo bisogno, questa voglia di fare qualcosa insieme, e per questo Nicola e Tartaglia sono presenti nel mio album, io sono presente nell'album di Nicola, nell'album di Tartaglia. Tutta questa condivisione doveva essere, comunque c'era la necessità di ampliarla, e perciò abbiamo intrapreso questo viaggio insieme. Come dicevo pure prima, ragazzi, per me è una parola bellissima, insieme, perché ho scoperto nella mia vita anche il prezzo dell'individualità, di quando comunque sono stato uno che andava a suonare con i 99 posti, quando sono stato uno che andava a fare The Voice in Rai da solo, nonostante avessi comunque un entourage di persone che lavoravano con me. Però l'individualità, molto spesso anche con la mia band che si chiamava poi Iovine, ho pagato sempre questo prezzo di questo essere anche determinato, e questa determinazione quindi l'ho voluta condividere. Siccome abbiamo caratteri completamente diversi, e non entro nei particolari ma nei particolari artistici, sentivo di aver bisogno delle loro energie e sentivo il bisogno di dare la mia energia, soprattutto questa energia, questa voglia di fare costante che ho, anche un po' eccessiva,
0: perché vulcanico.
1: Infondere un po'. Infatti non ho mai visto Nicola Caso, per esempio, sveglio prima dell'una, e sono giorni che lo sto vedendo alle 6 del mattino che comincia a mandare messaggi. Cioè,
0: qui dice che si è creata un'adrenalina proprio di
1: se hai voglia di cambiare il mondo, devi essere il primo che si mette e prova a farlo, e vedrai che comunque poi un sacco di gente appresso a te avrà voglia di cambiare il mondo.
0: Infatti c'è una frase bellissima del disco, del brano, che dice proprio: ho lasciato spazio alla passione, questo mondo non mi piegherà. Parlavi di energia e questo brano veramente la trasmette a 360 gradi. A volte per fare una rivoluzione basta anche la musica, basta la voglia di fare e basta andare avanti a pieno respiro verso la positività.
3: Diciamo che
0: Nicola?
3: Sì, diciamo che è un poco il tema un po' della mia vita, di andare avanti e non cercare di non farmi deviare da quello che succede intorno, e quindi e non farmi piegare da quello che succede intorno, come può capitare quando tu magari nell'ambiente più ampio senti tante cose in giro che succedono nel mondo che sono brutte. Questa cosa a volte ti dà una sensazione negativa, ma anche nel piccolo, nelle cose che succedono nel quotidiano. E quindi diciamo è un po' la cosa che mi dà forza: questo mondo non mi deve piegare, devo andare avanti, devo seguire la mia luce.
0: E questo è bellissimo, riusciti a trasmetterlo pienamente.
3: Grazie.
4: Io se potevo cambiare le cose, l'avrei già fatto senza trovare scuse. Ma non è andato nulla come previsto, e adesso tutto sembra come già visto. Quando cominci a capire già tardi, e se non provi non sai cosa ti perdi. Ma se non perdi non sai cosa si prova, a stare in bilico con l'acqua alla gola, sentire tutto questo amore sul fondo, che prende

0: chiedere a me.
1: E questo era Non lo chiedere a me di Nicola Caso. Nicola, diciamo, questo progetto di tre amici con questa grande voglia di unire le vostre forze, perché quando uno fa squadra riesce a scardinare cose importanti.
2: Diciamo che, ecco, la parola giusta è squadra, perché è una cosa che poi mi è capitata questi giorni. Quando io studiavo da Francesco Nastro, che è questo jazzista che andava a fare batteria e arrangiamenti jazz, insomma, lui paragonava sempre la musica al calcio, perché è un grande appassionato, e alle squadre di calcio. In questa squadra quello che io sento e avverto è il completamento, come il puzzle, come la squadra. L'altro giorno mi contatta una persona e mi dice: bellissimo il concerto del 1° maggio, però ti devo fare un appunto. Mi dice: tu stai sempre, diciamo, non prendi il palco e lo spazio come...
1: Sei un po' in disparte.
2: In realtà non sono in disparte. Io ho detto: no, ma noi siamo una squadra. Io sono Paolo Maldini, ho detto. Sono il terzino. Cioè faccio quel gioco, per esempio, siccome Valerio si tiene tutto il palco, è anche molto frontale e si muove molto, però a volte deve stare concentrato su quello che succede avanti. Invece io faccio il terzino. E quindi a volte vado sui lati, cerco di coinvolgere anche le persone che stanno anche magari più... Quindi questo è il mio ruolo, perché è un completamento, giochiamo come una squadra. C'è l'attaccante, c'è il terzino, insomma ognuno tiene un ruolo. E questo qua ci rende forti. E ho fatto anche un esempio: se giochiamo tutti come attaccanti, non facciamo gol. Insomma, quindi è questo completamento, questo puzzle che secondo me ci dà lavoro. Anche il percepirsi. Noi ci percepiamo molto e capiamo proprio al momento, come se stessimo giocando una partita, come dobbiamo giocare in quel momento, insomma.
1: Ok, proprio il... come si chiama tecnicamente, voi che siete esperti di calcio?
3: Guarda, mi è piaciuta questa analisi di Nicola, che pur non essendo un grandissimo competente di calcio, esatto, come me, mi è piaciuta questa cosa di Maldini, però voglio precisarla, perché... Maldini è stato un grandissimo terzino rimasto nella storia del calcio italiano, però attenzione, Maldini scendeva pure in attacco e sui calci d'angolo segnava pure, cioè noi, ecco, forse
1: cioè, non
3: questa
1: c'ho
3: cosa
1: leader.
3: Che mi hanno sempre detto che sono animale da palco, il palco sì, sono presuntuoso in questo momento, ma me lo mangio, è l'unico posto che mi fa stare veramente bene, che mi dà libertà. E quindi anche grazie a loro, perché se vuoi da un lato lo riempio tanto, però c'è bisogno poi di due ali,
2: esattamente,
3: che
1: ti contengano anche,
3: ma che mi fanno stare anche noi, ecco, abbiamo delle immagini del concerto del 1° maggio dove

0: iniziamo con un pezzo di Tartaglia, dove ecco Tartaglia è la luce in quel momento. Io salgo sul palco e faccio la mia parte da corista in quel caso, però è l'energia che sprigiona comunque l'amare quel palco e l'amare condividere quel palco insieme, perché poi ci sono dei momenti come quelli in cui entrano, ecco, in scivolata, volendo usare ancora termini calcistici, entrano in scivolata entrambi e cacciano canzoni e pezzoni che comunque hanno reso, tornando sempre al primo maggio, un concerto indimenticabile. Stavamo fuori dai nostri confini campani e abbiamo dato veramente un bel assaggio di quello che comunque vogliamo portare per il resto dell'anno attraverso questo progetto.
1: E questa è anche la forza della musica indipendente napoletana e della musica di oggi, di voi giovani, perché forse durante il periodo del post power sì, c'erano grandi protagonisti, però forse mancava proprio questo spirito di squadra che a volte non ha reso la musica napoletana così forte come è in questo momento. Io credo che attraverso i featuring, le collaborazioni, voi sappiate fare cordata, e nella cordata si sale tutti sopra e si arriva alla vetta, e questo è molto bello, e si percepisce una grande collaborazione e soprattutto la pulizia di voler far qualcosa di bello e senza protagonismi, anche se ciascuno di voi è protagonista della propria musica, ciascuno di voi ha il proprio background, i propri successi, i propri follower, i propri fan, però veramente riuscite a coniugare tutto questo in qualcosa di straordinario, come appunto questo brano, cioè questo assaggio che ci avete fatto dare, appunto, di Mi piace assai, è già veramente portentoso e ci fa aspettare grandi cose.
2: Guarda, io credo che cioè, quando si pensa che a valorizzare chi hai a fianco, inevitabilmente vieni valorizzato anche tu, perché appunto la forza dell'insieme sta proprio nel cercare che tutte le parti danno il massimo di sé, e nel momento in cui appunto la squadra gioca al meglio si vince. Questo è, per rimanere appunto in questo tipo di metafora, noi nel tempo abbiamo imparato a rispettare la creatività dell'altro, a rispettare gli spazi dell'altro, e appunto questo sul palco si vede molto, perché noi ci muoviamo in modo molto omogeneo, in certo senso. Sì, copriamo, andiamo a coprire quando c'è bisogno di coprire, andiamo ad attaccare quando c'è bisogno di attaccare, e ormai siamo molto rodati in questo, e io penso che sia un'idea di tutti e tre che sia valorizzare se stessi, ma soprattutto attraverso la valorizzazione dell'altro.
1: Che poi voi siete molto amici proprio nella vita, io vi vedo spesso insieme.
0: Assolutamente, questo però ci tengo a precisare perché è importante. Noi ci siamo conosciuti attraverso la musica e siamo diventati amici attraverso la musica. Faccio un breve... La prima volta che abbiamo fatto, che Nicola ha organizzato un mio concerto in periodo Covid, dove tutto era complicato, e io finalmente l'ho conosciuto di persona. Lui, la prima cosa che ha fatto è che mi ha portato il mio disco, un mio disco di tanti anni fa, il mio secondo album, che si chiama Senza Limiti, perché lui ce l'aveva a caso e se l'è fatta autografare. E per me è stata una cosa bellissima. Siamo partiti da quello per poi capire, ecco, che sul palco, nonostante parlo forse io, sono il più ingombrante, no? Però riusciamo a condividere. Anzi, una cosa bellissima che dico qua, ma che lo dicevo pure l'altro giorno in macchina a Nicola, proprio in quei momenti dove io emergo per un fatto proprio di amore per la musica, loro lo sanno che non è voglia di protagonismo, perché poi io sono molto per la squadra, però ecco, è perché in quel momento ha già fa gol, e loro comunque, se possono fare sponda o la finta, l'abbiamo portato tutto nel calcistico, loro ci stanno là, e io posso pure non guardarli, ho piena fiducia, dirò. E torno al discorso che facevi tu della musica napoletana e della musica a Napoli, ecco, quello che è successo nel passato lo sappiamo attraverso le storie, quello che succede nel presente è che comunque tutti, io sono amico di tutti quelli comunque della nostra area, e non solo. L'altro giorno, ecco, sempre il primo maggio, ho rincontrato dopo anni Sud Sound System, che sono dei fratelli, sono cresciuto con loro, perché ho avuto la fortuna che con Massimo, mio fratello dei 99, ho conosciuto, cioè Caparezza e un fratello mio, Samuel, è venuto Samuel De Subsonica, veniva a vedersi le partite venne a vedersi un Napoli-Juventus, lui è tifoso della Juventus, a casa mia con mio padre. Cioè, ho avuto questa grande fortuna.
1: Gran coraggio,
0: tra l'altro ci fu pure una sconfitta della Juve in quel caso, quindi noi felicissimi della cosa. Ma ho un grande rapporto, ma non c'è spesso, io lo vedo. Quando ecco, come dicono nella canzone, la vita è fatta a scale. Quando comunque stai scendendo, comunque stanno tutti là che ti guardano. Quando stai salendo, fanno tutto finta di niente, ma ti stanno guardando tutto quanto.
1: È proprio così, soprattutto a Napoli, lo sappiamo, lo diceva Viviani.
0: Ma noi non vi preoccupate, cari amici musicisti napoletani, che sappiamo ma tutto quanto, comunque, non ci sfugge. Cioè, non ci sfugge niente. Voi pensate che uno sta un po' distratto, non vi preoccupate, noi siamo ben presenti.
1: Avete gli occhi anche dietro le spalle.
0: Soprattutto siamo in tre.
3: Viendo malefica, so come una preta, ma piglia e ma porta con sé. E per sempre rimanga la terra, in do regno che non te re e mar cre. Fa cavare che resta pace. Sentì che ogni posto è una casa, ogni cosa è una parte mia.

silenzio e possa applaudire questa emozione. Votte lacrime che mi purificano, benedetta la serenità, perché sta bellezza mi rana ragione, per fare una tucciata per mi guardare, portare la vita a vedere sta luce, portare la voce a la far luccare.

sto sap, do vienta, e so vivo, so contenta, come se a ieri non esista, e di mano non conta niente. Respira, la luciata mi botta inta una panacea, io corpo diventa istinto, è come spingere una marea, e vienta, e mo accarezza tutte cose, ma fissa, e mano sanno sperzare indovienta.

0: lontano ma in me. Mi sento lontano ma in me.
1: Sto vivo di Andrea Tartaglia, e qui rimaniamo sempre nell'ambito di una grande energia straripante che è contagiosa, come appunto il vostro brano, che è proprio una resistenza culturale gioiosa che parte appunto dalla vostra anima per poi conquistare i cuori di tutti. Ma ci potete dire già qualcosa del progetto che infieri? Cosa bolle in pentola? Cosa dobbiamo aspettarci?
2: Guarda, noi abbiamo già lavorato a molti brani, li abbiamo già, diciamo, completi. Sicuramente usciranno nuove cose nell'arco del tempo prima di registrare tutto l'album. Il filo conduttore è questa comunque voglia di spargere amore in un certo senso. C'è sicuramente una sonorità reggae che è un po' il nostro filo che musicalmente ci unisce un po'. La Trait d'Union, però spaziamo in altre proprio sfumature della musica, come invece assai, che non è un pezzo reggae, diciamo, non saprei dire dove collocarlo, ma è un...
3: Ancora più bello però sta cosa, di non collocarlo, cioè sono persone
1: non
3: che
1: si
3: poi...
1: può
3: cioè,
1: la musica... scatolare la
3: ho
1: musica.
3: Ho odiato il mio sound, ho odiato il reggae quando mi hanno cominciato a collocare, ho detto mo faccio altro, perché comunque... Quindi noi la collocazione...
2: Esatto, diciamo che il ritmo in levare ci contraddistingue, però toccheremo altre zone della musica e ci sarà, diciamo, l'argomento centrale, come dicevo prima, è l'amore universale in un certo senso, e poi toccheremo delle tematiche anche di attualità di quello che sta succedendo nel mondo, sia con ironia che in modo anche molto diretto. Vedremo le nostre creatività insieme, che adesso sono più rodate dell'inizio, sai, perché comunque anche scrivere insieme necessita un percorso per cercare...
1: Ma i testi li avete scritti a tre mani o vi siete divisi i brani?
3: Li abbiamo scritti...
2: Prego, certo.
3: Li abbiamo scritti, questa è una cosa, insieme. Cioè, nel senso, noi stavamo nello stesso posto, casomai stavamo scrivendo tre strofe diverse, la sua strofa, la strofa di Tartaglia, la strofa... E poi a un certo punto, mentre scrivevamo, come è capitato con Giro Giro Tondo, la strofa mia su Mi Piace Assai, cominciava, mi pare, con Giro Tondo, Giro il Mondo, Giro l'Universo. E Nicola disse, no, ma mettiamoci Giro prima di Giro Tondo. Cioè, la creatività, siamo liberi di creare, però siamo anche... liberi di condividere e di dire guarda Nicola, qua su questa cosa possiamo migliorare, cioè secondo me anche rispetto al nostro lavoro individuale, questa è una cosa che io cercavo, abbiamo la capacità di critica. Quando tu scrivi un tuo testo e lo porti fino alla fine, è il tuo testo e non ci sarà nessuno che comunque dirà guarda, però noi abbiamo questa grandissima possibilità di, prima di arrivare alla gente con una nostra canzone, ci hanno pensato tre teste che comunque fanno lo stesso lavoro, hanno la stessa passione, la stessa modalità di vita. Quindi se io non sono stato chiaro in quel concetto e l'altro lo capisce, è normale che per te che scrivi quella cosa, per te quel concetto è chiaro e l'altro dice guarda, forse ci dobbiamo lavorare un attimo. Il tutto comunque viene una parola, anche se non amo particolarmente, ma tutto il lavoro diventa più professionale e lo riscontro in Mi Piace Assai. Ci sono delle frasi che sono per me bellissime. Non ho tatuaggi, ma se no le tatuerò addosso a Nicola.
1: Come? Non avete Andrea?
2: No, uno piccolo.
3: Sì, siamo la controparte. Nel mondo dei tatuati noi non ce l'abbiamo.
1: Vabbè, avete le emozioni tatuate nel cuore, questo è l'importante, che ve le portate dentro. Non tanto sulla pelle. Allora, il progetto è targato Magma Music, Campi Flegrei, ma dove avete registrato? E poi volevo sapere se c'erano stati dei momenti particolari che ci volete raccontare di questo percorso, di queste registrazioni, qualche aneddoto. Nicola.
4: Vabbè, io mi voglio legare un po' al discorso,
1: sì,
4: di Valerio della...
3: Devi parlare però nel microfono, se no non ti vuoi mettere al posto,
4: no,
3: mio.
4: No.
1: Si può girare tranquillamente.
4: Io sono sempre Paolo Maldini.
3: Vai Paolo.
4: Mi leggo sulla scrittura, però capita anche, ed è capitato in tutti e tre i casi, diciamo.
3: Vabbè, ti stai facendo pubblicità questa cosa. Anche tre casi.
4: Il mio cognome è molto a mio favore, diciamo. Dove, per esempio, su una strumentale eravamo tutti a cercare di scrivere, trovare una soluzione, però poi magari c'è stata quella soluzione che, per esempio, Valerio ha cominciato a scrivere una strofa con quella cosa e quindi abbiamo seguito quel mood. E quindi c'è stato un momento in cui ho detto Ale, posso copiare l'intestazione?
3: Sì, sì, ci sta. Ecco, è una cosa bella che ci sta pure il copio. Lui è più copione, diciamo. Lui si mette, lui è... Nicola sapeva fatto suo, quindi lui si mette là, guarda strofe, strofe Tartaglia, strofa mia, e poi vedi che c'è un momento in cui lui comincia a scrivere.
4: Posso iniziare come hai fatto tu, però cambio le...
3: La verità, ce ne sono, tutto... alcune riprende quella, giustamente, perché poi è una canzone ha bisogno di...
4: Un input l'ho da Andrea, un input l'ho dato io.
3: E poi ci sta una strofa di un pezzo...
4: Che fa schifo.
3: Che lui la odia. Lì la odia e noi la cantiamo sempre, comunque, però penso che prima o poi la dovremo correggere.
4: No, la dovremo cancellare totalmente.
1: Ma avete avuto, c'è stato un momento di attrito, qualche attrito, qualcuno che ha detto no, questa cosa non mi piace proprio,
3: noi,
1: non la voglio
3: tra
1: mettere.
3: Di noi, se c'è l'incazzoso, lo faccio dire allora, chi è l'incazzoso tra di noi?
4: Io.
3: Davvero? Però il polemico chi è?
4: Io. Provo.
3: Lui ha provocato. Nicola provo. Allora, chi,
1: il più tranquillo, quello che mantiene unito il tutto è Andrea. Seramico.
3: Sì, non gli dico perché lui a un certo punto.
1: È più zen.
3: Non vi dico come. È più zen, va bene. La mia manager lo chiama, la nostra manager ormai lo chiama in modo diverso che zen, però gli sta benissimo perché lui è molto sciamano. La mia manager ci aggiunge qualcosa a questo sciamano. Si riporta la calma, comunque sa che ho fatto su chi stava, capito? Pure se sapeva sta zitto pure nel momento in cui, infatti, è capitato, ho detto: Tarta, ma ti stai incazzando, vero? O ti stai. Fa schifo sta cosa, che lui non lo dice, però poi io ho detto: Tarta, vieni che capisco tutte cose, e lui dice: mi capito.
1: Cioè, gli si legge.
4: Trasmetto.
3: Lui va
1: per... legge sulla faccia.
3: Lui va sulle vie energetiche. Invece, lui è essendo comunque. Lo presento anche qualche volta così. Cioè, essendo avendo questa vena un po' psycho, a un certo punto, mentre cioè, io dicevo, ragazzi, sono emozionato. Comunque, il pezzo finalmente con che è arrivato su Spotify. E lui ha messo una polemica in mezzo che non c'entrava niente, che è durata 3 giorni. Quindi, se. Io 2 giorni,
1: hai visto?
3: Due
1: giorni. Chi si è riavvicinato?
3: Solo 48
1: poi
3: ore.
1: Chi si è riavvicinato?
4: No,
1: chi
4: perché, vabbè, è un fatto che io vedo Valerio. Cioè, io in questa cosa è vero che siamo in 3. Però per un fatto di come io sono cresciuto e cose, e come sono culturalmente, vedo Valerio in un modo. E quindi mi intossico perché mi dà fastidio se qualcuno ha più voce in capitolo di Valerio in questo caso, che è anche più ha più carriera di noi ed è anche più grande di noi, quindi quando qualcuno che è più piccolo così allora io là mi sono intossicato, ho detto a me questa cosa non mi piace, come una persona si è rivolta, che è insomma nell'entourage ed è iniziata una polemica pazzesca.
1: Vabbè, quindi riconosce il tuo carisma, Valerio.
3: No, ma lo dicevo prima a proposito delle due ali, cioè quello che dice lui è bellissimo, è pure purtroppo vero che sono il più grande, comunque, che ho fatto delle esperienze diverse comunque, e questa cosa, ecco, ce la colliamo come bagaglio nostro che ci portiamo in giro. L'unica cosa, se puoi evitare di rompermi è meglio, cioè...
1: Puntini puntini, siamo in Rai.
3: Ci siamo fermati, sì, in Rai ci siamo fermati subito, non l'ho...
2: Bisogna intervenire per mediare, diciamo.
3: E lui
1: e tu sei questo semestre.
3: Per mediare sei andato a fare un viaggio in America e quindi ci ha lasciato tutti e due.
2: Ogni tanto vi devo far sfogare, questo è il punto.
3: E lì seguito.
1: Gli dalle botte, come ci sono dire.
4: Io riconosco quando sbaglio e poi lo dico. Come riconosco quando scrivo una cosa e alzo il telefono e dico: ragazzi, vi posso dire una cosa? Potete cancellare la mia strofa.
2: No, a volte basta soltanto un momento perfetto.
3: Ne vale la pena.
1: In realtà non è tutto facile come lo volevate far apparire all'inizio di queste linee.
2: Guarda, io penso che quando si ha un...
1: Non sto scherzando.
2: Certo, no, poi penso che quando si ha un obiettivo comune, e l'obiettivo è più importante di tutto, si riesce a superare le difficoltà dell'insieme, perché stare insieme è bello, ma è anche difficile, perché devi saper mediare con una parte di te stesso e con una parte dell'altro. Quindi riuscire a trovare la quadra senza dare tutto per l'aria, perché molto spesso i più belli obiettivi cadono perché alla prima difficoltà si crolla. Noi stiamo cercando di prendere invece energia da questi con gli scontri, che possano essere insegnamento allo stare insieme, perché si deve imparare allo stare insieme in un mondo che ci vuole sempre più distaccati e individualisti.
4: Che questo discorso sull'amicizia è una cosa che capita, a volte mia madre mi dice: ma tu sei sempre solo qua, non hai amici? Ma i miei amici sono, cioè i miei amici ormai sono quelli con cui condivido qualcosa, tutti i miei amici storici, chi fa una cosa, chi ne fa un'altra, chi ha famiglia, non abbiamo più quell'obiettivo comune che poteva essere anche la partita di, che ne so,
3: Burraco.
4: Di Burraco o a dadi, così. Quindi praticamente tutto quello che ho riscoperto, questa cosa, che il collante di un'amicizia
1: è la condivisione di un progetto, di
4: qualcosa, un sogno, un progetto.
1: No vabbè, poi è bello perché quando si è veramente amici si ha anche la capacità di dirsi tutto e lo scambio è spontaneo, quindi è chiaro che escono fuori anche i contrasti, però è, questo è bello perché dallo scambio poi nasce qualcosa di veramente bello e di quello che ci aspettiamo da questo progetto, perché appunto da tre menti come voi, da tre anime come le vostre, capace di emozionare, di esaltare, di coinvolgere, sicuramente sarà un progetto esplosivo.
3: Noi ci abbiamo puntato, io un giorno sono entrato in studio quando stavamo già lavorando, 12 ore al giorno.
1: Dove avete registrato?
3: Abbiamo fatto una preproduzione e nello studio di Tartaglia, che è lo studio casa che c'ha a Quarto, tra l'altro vicino a casa per me, invece per lui no, quindi per me era bellissimo stare là. Siamo stati davvero bene, ci abbiamo vissuto ore.
4: Io mi trasferivo per
3: sì. Poi abbiamo registrato invece nel mio studio, che lo dico il mio studio, ma diciamo non è mio, ma nello studio in cui facciamo produzione insieme al mio batterista, insieme al mio chitarrista, al mio fratello Massimo. E quindi, come sempre, noi siamo noi tre che siamo la faccia di questa cosa, ma veramente.
1: Vogliamo ricordare anche i musicisti che partecipano a questo progetto?
3: Assolutamente, c'è Giuseppe Spinelli alla chitarra, c'è Dario Spinelli, il fratello, al basso, c'è Antonio Esposito alla batteria, c'è Enrico Sforza alle tastiere, al piano, c'è poi lo stesso Giuseppe Spinelli ha missato il pezzo, Antonio l'ha registrato, poi c'è la mia manager Claudia Foglia, che tu conosci bene, che comunque è la nostra maestra perché deve tenere a bada
1: tutto, c'è tutto anche, che non è facile.
3: C'è anche Veronica che ci sta curando tutta la parte comunque di informazioni,
1: che salutiamo
3: e ringraziamo tantissimo. E poi comunque ci sono stati i ragazzi, noi per esempio il video l'abbiamo girato a casa di Tartaglia su un green screen e ci hanno aiutato Luca, ci hanno aiutato tanti amici, comunque tante persone hanno partecipato senza guadagnarci un euro da questa cosa.
4: Che portava da mangiare.
3: La copertina l'ho disegnata io. La prima volta.
1: Non lo sapevamo, anche questo. Pazzesco.
3: La prima volta in vita mia, comunque, ho detto: oggi ma ci manca la copertina. Mi sono messo a disegnare su un foglio e poi. Insomma, vedi, ci vogliamo divertire. È proprio il concetto di prima che dicevo. Io ho fatto tantissimi anni, lo dico senza vergognarmi, tutto l'inizio della mia carriera, da quando avevo 17 anni a qualche anno fa, probabilmente anche al Covid, quando poi abbiamo fatto i Terra Uniti, eccetera eccetera, io giuro non guardavo gli altri artisti che stavano nello scenario, pensavo semplicemente a quello che facevo io, e da un punto di vista scamp drop bella così, però c'era la mia strada che era fondamentale e comunque teneva una cava d'oste, il mio carattere molto forte, quindi non ero pronto sempre allo scontro, e quella era la mia strada in maniera individuale, in maniera anche, devo anche ringraziare a chi lo guadagna vintanno comunque, che ha tenuto duro. Poi a un certo punto ho avuto proprio bisogno di rapportarmi con tutto quello che c'è attorno, e questo anche nel mio ultimo album Sincero ci sono Francesco Di Bella, Dario Sansone, Simona Boce, ne sono tantissimi, perché mi sono poi aperto a tutto il mondo. Poi a un certo punto ho detto: ok, il mio mondo mi piace assai, e lo voglio condividere con i miei compagni di viaggio, con i quali comunque da anni ormai comunque le nostre strade si intrecciano in maniera naturale, e quindi siamo arrivati a questo. E onestamente mi piace assai, ribadisco, questa condivisione, perché è bello quando tu comunque vai a Frosinone e fai 2000 persone, è bello quando una canzone funziona come mi piace assai, ma noi condivideremo anche momenti comunque quando ci saranno meno persone a un concerto, quando i giorni saranno più tristi, però quando si sta insieme è più bella sempre.
1: La condivisione è la cosa più bella che esista, e soprattutto l'amicizia. E voi ne siete la testimonianza, e questo progetto ne è proprio lo specchio. E noi vi ringraziamo tantissimo, vi ringraziamo. Ho detto, questo progetto sarà esplosivo e cambierà il mondo più delle bombe. E vi ringrazio tantissimo, grazie di essere stati qui con noi, di averci raccontato e di averci considerati amici. Ci siamo sentiti anche noi parte del gruppo, e ti ringrazio tantissimo.
3: Ma tu
1: ringrazio.
3: Lo sai che ne fai già parte.
1: Grazie mille a Valerio Iovine, ad Andrea Tartaglia e a Nicola Caso. E adesso

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi.
1: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
0: C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
1: Ascolta il podcast Raffaello in carcere su RaiPlay Sound o scarica l'app.
2: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

pronta, Maria? Sono papà. Ti voglio fare gli auguri, figlia mia. E che papà se vado a guardare in dall'uegge, come quando mi guardassi la prima volta. Tu stivi arraugliata in due scialla per ricreare una chiesa abbandonata. E io ti portai con me e ti ho detto, nonna mia, sono passata vent'anni, Maria, e oggi tu vai a sposare.

dal lunedì al venerdì alle 12 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: stracci. Graziana D, sono nata pazza.
1: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

essere corrisposti. Valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo, per osservare, affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne, regalare a piene mani oceani ed altre onde, marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli senza rimpiangere.

0: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
1: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
0: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
1: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
2: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Rai Radio Live Napoli.

Basta, bisogna avere sempre sigarette di scorta. È un buco proprio al centro del petto, grande quel poco che serva perché l'altro ci appoggi.

Io non so se le hanno scritto canzoni facendole credere questo, che l'amore non basta.

pensa a quante macchine in giro, di corsa a cosa si muove dentro, a quel che mi sta succedendo, mi cerco e appena mi trovo, mi perdo.

Quando sono caduto, mi ha tirato per capire, da una vasca che parla.

0: funziona da loro andamento.
1: Gli occhi miei non sono così giù. Non ho mai visto porte così aperte. Vedo il bicchiere sempre un po' più pieno. Gli occhi miei non sono così chiusi. Non ho mai visto porte così aperte. Vedo il bicchiere sempre un po' più pieno.
0: Rinata la luce mentre ci scavava che mana int, cercando un senza vita ma voce là ci dipinta. Prevarica sempre l'istinto, sono pazzi in due labirinti. Io che cammo pare sempre più finto, osservata niente da fantom. Metto muto i suoni da notte, da un cassetto mentale. Puoi mettere in di testa e faccia esplodere, a redo si pare. Bruciamo una ruce, e come una fenice a combare a mezzo teatro. Manuto in un castro la gente che fu terrorizzata. Rinascere non è mai peccato, sputo acido che squaglia e cancellato.

Arrivederci da

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 12 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
1: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
2: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Rai Play Sound e scarica l'app. Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: I get older, losing my hair. Many years from now, I will still be sending me a valentine. Oh, dear, this bottle of wine.
1: Sono calcinato, ritmo sincopato, non ne da. Ritmo, ritmo, non ti to. Ritmo, ritmo, non ti to. Ritmo, ritmo, non ti to. Ritmo, ritmo, non ti to.

professore, buongiorno. Che bella sorpresa. Una sera. Ah, buongiorno. Allora, sapete, quando è ora di pranzo non sappiamo mai cosa dire a Napoli, se buongiorno, se buonasera. Certo. No, stavo parlando con la vostra gentile allieva, una bella donna, una bella femmina, professore, mi dovete fare rispondere, mi fate una sequela di domande, non riesco a prendere neanche il fiato.

adesso però teniamo un altro fenomeno, adesso in casa, io a questo proposito ve lo chiedo subito, professore, voi ve la bevete all'acqua minerale? È buona, è diuretica, ogni volta che ce la beviamo subito ci viene voglia di berci un altro bicchiere, è buona, dite voi, 30 anni di cultura, di teatro, un teatro importante, è bello, e certo, ce ne siamo usciti con l'acqua minerale. Questo è Melchiorro, questo è

0: Professore, scusate, io adesso però vorrei tornare dalla vostra amica. Senti, siete sempre un simpaticone, sempre fresco, sempre. Grazie, professore, è troppo buono. Io torno dalla vostra amica. Arrivederci, tanti ossequi, professore, buongiorno.
1: Signore, se un giorno per combinazione, professore, mangassa la lezione, fatemi solo un cenno e là per là, il sottoscritto arriva e ve lo dà, non l'acqua minerale,

0: parlo ancora.
1: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: ore 16.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica. L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Sono nato in un paesino senza un granché da fare. Mio padre è un artigiano cresciuto coi coralli a mare. Ma chi sei tu? Quanto vuoi sapere di me?

0: mi conosci davvero. Cerca di non sparire da me. Solo con te sono sincero. Mi hai detto che il mare ti fa sentire piccola.
1: Dal lunedì al venerdì alle 12 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Tutti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Hai să ne buravoș, n-a văzut tot porn, că ne sentă la dor, mi s-a numlione ce, că sento sabor, urguan nu sabe.
1: E voglio cante te, fino a che perda voce, voglio parole più vecchie, capo, capo sunghe più dolce.

0: d'amore, tirano una pera, da già guardare in dall'occhio, se no tu non mi crire.
1: Voglio cantare amore, quartiere per quartiere.

0: tirannomi una pera, da già guardare in dall'occhio, se no tu non mi crire.
1: Voglio cantare amore, quartiere per quartiere.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi abbiamo il piacere di accompagnarvi in un viaggio davvero speciale, tutto all'insegna delle vibrazioni positive, dell'identità e della libertà espressiva. Protagonisti di questa puntata sono tre artisti che arrivano dalla scena campana indipendente e che hanno deciso di incontrarsi mescolando stili, storie e sensibilità diverse: Valerio Iovine, Andrea Tartaglia e Nicola Caso. Insieme firmano un nuovo singolo appena uscito, Mi piace assai, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 29 aprile. Un brano che non è soltanto una collaborazione artistica, ma un vero e proprio incontro umano e musicale, nato sotto l'etichetta Magma Music insieme al progetto Campi Flegrei. Mi piace assai è un inno alla libertà, una ribellione gentile che ci invita a liberarci dal peso dei giudizi e dalle gabbie interiori. È una canzone che parla di rinascita, di autenticità, di quella voglia irresistibile di sentirsi vivi. Il tutto attraversato da un dialogo continuo tra italiano e napoletano che rende il brano ancora più viscerale e diretto. Il ritmo è solare, coinvolgente, quasi catartico, un viaggio che parte dal buio e arriva alla luce, trasformando ogni difficoltà in energia creativa. Dentro c'è un messaggio forte, racchiuso in una frase che colpisce dritto: ho lasciato spazio alla passione, questo mondo non mi piegherà. Questo singolo anticipa anche l'uscita del loro prossimo album, un progetto che promette di portare avanti questa stessa energia fatta di contaminazioni, radici e libertà espressiva. E allora restate con noi perché tra poco ascolteremo Mi piace assai e continueremo a scoprire il mondo musicale di questi tre artisti che hanno scelto di unire le loro anime per regalarci qualcosa di veramente autentico e potente.

0: Ed era Mi piace assai, il nuovo singolo di un trio pazzesco che abbiamo il piacere di avere oggi con noi in studio. Valerio Iovini, Andrea Tartaglia, Nicola Caso, tre amici per creare un brano veramente straordinario, carico di energia positiva. Benvenuti, grazie di essere qui con noi. Ciao.
1: Grazie a te.
2: Grazie,
1: a te.
2: Ciao.
0: Oggi veramente iniziamo questa giornata, l'avevo detto subito, con una carica positiva eccezionale, perché questo disco è soprattutto un atto d'amicizia ma anche una ribellione positiva, una ribellione in qualche modo gentile. Com'è nato questo progetto? Andrea?
2: Sono qui. Allora, è nato dal fatto che praticamente sono anni che condividiamo i palchi insieme, ormai abbiamo veramente molti concerti fatti insieme. A un certo punto è uscito naturalmente proprio l'idea di fare un disco dove le nostre creatività si potessero fondere, e ti devo dire che il processo creativo insieme è una cosa molto interessante, perché diciamo all'inizio abbiamo dovuto trovare un po' le misure, ma adesso siamo molto affiatati e siamo contenti di condividere questo processo creativo che poi è culminato in questo primo pezzo che avete sentito.
0: Valerio, so che tra l'altro questo è un singolo che però anticiperà un lavoro più grande.
1: Assolutamente, è un progetto questo, è un progetto che mi ricordo pure bene il giorno in cui mi prendo la paternità di questa cosa, in cui ho detto: "Waiu, secondo me ci dobbiamo mettere e fare un disco insieme". Erano anni che percepivamo questa necessità, questo bisogno, questa voglia di fare qualcosa insieme, e per questo Nicola e Tartaglia sono presenti nel mio album, io sono presente nell'album di Nicola, nell'album di Tartaglia. Tutta questa condivisione doveva essere, comunque c'era la necessità di ampliarla, e perciò abbiamo intrapreso questo viaggio insieme. Come dicevo pure prima, ragazzi, per me è una parola bellissima, insieme, perché ho scoperto nella mia vita anche il prezzo dell'individualità, di quando comunque sono stato uno che andava a suonare con i 99 posti, quando sono stato uno che andava a fare The Voice in Rai da solo, nonostante avessi comunque un entourage di persone che lavoravano con me. Però l'individualità, molto spesso anche con la mia band che si chiamava poi Iovine, ho pagato sempre questo prezzo di questo essere anche determinato. Questa determinazione quindi l'ho voluta condividere. Siccome abbiamo caratteri completamente diversi, non entro nei particolari, ma nei particolari artistici, sentivo di aver bisogno delle loro energie e sentivo il bisogno di dare la mia energia, soprattutto questa energia, questa voglia di fare costante, che ho anche un po' eccessiva. Infondere un po', infatti non ho mai visto Nicola Caso, per esempio, sveglio prima dell'1, e sono giorni che lo sto vedendo alle 6 del mattino che comincia a mandare messaggi. Cioè,
0: quindi c'è che si è creata un'adrenalina proprio.
1: Se tutto. Hai voglia di cambiare il mondo, devi essere il primo che si mette e prova a farlo, e vedrai che comunque poi un sacco di gente appresso a te avrà che voglia di cambiare il mondo.
0: Infatti c'è una frase bellissima del disco, del brano, che dice proprio: "Ho lasciato spazio alla passione, questo mondo non mi piegherà". Parlavi di energia e questo brano veramente la trasmette a 360 gradi. A volte per fare una rivoluzione basta anche la musica, basta la voglia di fare e basta andare avanti a pieno respiro verso la positività.
3: Diciamo che
0: Nicola?
3: Sì, diciamo che un poco il tema un po' della mia vita, di andare avanti e non cercare di non farmi deviare da quello che succede intorno, e quindi e non farmi piegare da quello che succede intorno, come può capitare quando tu magari nell'ambiente più ampio senti tante cose in giro che succedono nel mondo che sono brutte. Questa cosa a volte ti dà una sensazione negativa, ma anche nel piccolo, nelle cose che succedono nel quotidiano. E quindi diciamo è un po' la cosa che mi dà forza: questo mondo non mi deve piegare, devo andare avanti, devo seguire la mia luce.
0: E questo è bellissimo, riusciti a trasmetterlo pienamente.
3: Grazie.
4: Io se potevo cambiare le cose l'avrei già fatto senza trovare scuse, ma non è andato nulla come previsto e adesso tutto sembra come già visto. Quando cominci a capire già tardi, e se non provi non sai cosa ti perdi, ma se non perdi non sai cosa si prova a stare in bilico con l'acqua alla gola, sentire tutto questo amore sul fondo che prende via.

0: questo era Non lo chiedere a me di Nicola Caso. Nicola, diciamo, questo progetto di tre amici con questa grande voglia di unire le vostre forze, perché quando uno fa squadra riesce a scardinare cose importanti.
1: Diciamo che, ecco, la parola giusta è squadra, perché è una cosa che poi mi è capitata questi giorni. Quando io studiavo da Francesco Nastro, che è questo jazzista che andava a fare batteria e arrangiamenti jazz, insomma, lui paragonava sempre la musica al calcio, perché è un grande appassionato, e alle squadre di calcio. In questa squadra quello che io sento e avverto è il completamento, come il puzzle, come la squadra. L'altro giorno mi contatta una persona e mi dice: bellissimo il concerto del 1° maggio, però ti devo fare un appunto. Mi dice: tu stai sempre, diciamo, non prendi il palco e lo spazio come...
0: Sei un po' in disparte.
1: In realtà non sono in disparte. Io ho detto: no, ma noi siamo una squadra. Io sono Paolo Maldini, ho detto. Sono il terzino. Cioè faccio quel gioco, per esempio, siccome Valerio si tiene tutto il palco, è anche molto frontale e si muove molto, però a volte deve stare concentrato su quello che succede avanti. Invece io faccio il terzino, e quindi a volte mi vado sui lati, cerco di coinvolgere anche le persone che stanno anche magari più, e quindi questo è il mio ruolo, perché è un completamento. Giochiamo come una squadra, c'è l'attaccante, c'è il terzino, insomma ognuno ha un ruolo, e questo qua ci rende forti. E ho fatto anche un esempio: se giochiamo tutti come attaccanti non facciamo gol, insomma. Quindi è questo completamento, questo puzzle che secondo me ci dà la voce, anche il percepirsi. Noi ci percepiamo molto e capiamo proprio

0: Poi
1: a me è piaciuta questa analisi di Nicola, che pur non essendo un grandissimo competente di calcio, esatto, come me, mi è piaciuta questa cosa di Maldini, però voglio precisarla, perché Maldini è stato un grandissimo terzino rimasto nella storia del calcio italiano. Però attenzione, Maldini scendeva pure in attacco e sui calci d'angolo segnava pure. Cioè, noi, ecco, forse questa cosa che mi hanno sempre detto, che sono animale da palco, il palco sì, sono presuntuoso in questo momento, ma me lo mangio, è l'unico posto che mi fa stare veramente bene, che mi dà libertà. E quindi anche grazie a loro, perché se vuoi da un lato lo riempio tanto, però c'è bisogno poi di due ali,
2: esattamente,
1: che stanno,
0: che ti contengano anche,
1: ma che mi fanno stare anche noi. Ecco, ci abbiamo delle immagini del concerto del 1° maggio, dove iniziamo con un pezzo di Tartaglia, dove, ecco, Tartaglia è la luce in quel momento. Io salgo sul palco e faccio la mia parte da corista in quel caso, però è l'energia che sprigiona comunque l'amare quel palco e l'amare condividere quel palco insieme, perché poi ci sono dei momenti come quelli in cui entrano, ecco, in scivolata, volendo usare ancora termini calcistici, entrano in scivolata entrambi e cacciano canzoni e pezzoni che comunque hanno reso, tornando sempre al 1° maggio, un concerto indimenticabile. Stavamo fuori dai nostri confini campani e abbiamo dato veramente un bel assaggio di quello che comunque vogliamo portare per il resto dell'anno attraverso questo progetto.
0: E questa è anche la forza della musica indipendente napoletana e della musica di oggi, di voi giovani, perché forse durante il periodo del Post Power sì, c'erano grandi protagonisti, però forse mancava proprio questo spirito di squadra che a volte non ha reso la musica napoletana così forte come è in questo momento. Io credo che attraverso i featuring, le collaborazioni, voi sappiate fare cordata, e nella cordata si sale tutti sopra e si arriva alla vetta, e questo è molto bello, e si percepisce una grande collaborazione e soprattutto la pulizia di voler far qualcosa di bello e senza protagonismi, anche se ciascuno di voi è protagonista della propria musica, ciascuno di voi ha il proprio background, i propri successi, i propri follower, i propri fan, però veramente riuscite a coniugare tutto questo in qualcosa di straordinario, come appunto questo brano, cioè questo assaggio che ci avete fatto dare, appunto, di Mi piace assai, è già veramente portentoso e ci fa aspettare grandi cose.
2: Guarda, io credo che cioè, quando si pensa che a valorizzare chi hai a fianco, inevitabilmente vieni valorizzato anche tu, perché appunto la forza dell'insieme sta proprio nel cercare che tutte le parti danno il massimo di sé, e nel momento in cui appunto la squadra gioca al meglio si vince. Questo è, per rimanere appunto in questo tipo di metafora, noi nel tempo abbiamo imparato a rispettare la creatività dell'altro, a rispettare gli spazi dell'altro, e appunto questo sul palco si vede molto, perché noi ci muoviamo in modo molto omogeneo in certo senso. Sì, copriamo, andiamo a coprire quando c'è bisogno di coprire, andiamo ad attaccare quando c'è bisogno di attaccare, e ormai siamo molto rodati in questo, e io penso che sia un'idea di tutti e tre che sia valorizzare se stessi, ma soprattutto attraverso la valorizzazione dell'altro.
0: Che poi voi siete molto amici proprio nella vita, io vi vedo spesso insieme.
1: Assolutamente, questo però ci tengo a precisare perché è importante. Noi ci siamo conosciuti attraverso la musica e siamo diventati amici attraverso la musica. Faccio un breve... La prima volta che abbiamo fatto, che Nicola ha organizzato un mio concerto in periodo Covid, dove tutto era complicato, e io finalmente l'ho conosciuto di persona. Lui, la prima cosa che ha fatto è che mi ha portato il mio disco, un mio disco di tanti anni fa, il mio secondo album, che si chiama Senza Limiti, perché lui ce l'aveva a caso e se l'è fatta autografare. E per me è stata una cosa bellissima. Siamo partiti da quello, per poi capire, ecco, che sul palco, nonostante parlo forse io, sono il più ingombrante, no? Però riusciamo a condividere. Anzi, una cosa bellissima che dico qua, ma che lo dicevo pure l'altro giorno in macchina a Nicola, proprio in quei momenti dove io emergo per un fatto proprio di amore per la musica, loro lo sanno che non è voglia di protagonismo, perché poi io sono molto per la squadra, però ecco, è perché in quel momento ha già fa gol, e loro comunque, se possono fare sponda o la finta, l'abbiamo portato tutto nel calcistico, loro ci stanno là, e io posso pure non guardarli, ho piena fiducia.

0: dirò. E torno al discorso che facevi tu della musica napoletana e della musica a Napoli. Ecco, quello che è successo nel passato lo sappiamo attraverso le storie. Quello che succede nel presente è che comunque tutti, io sono amico di tutti quelli comunque della nostra area e non solo. L'altro giorno, ecco, sempre il 1° maggio, ho rincontrato dopo anni Sud Sound System, che sono dei fratelli, sono cresciuto con loro, perché ho avuto la fortuna che con Massimo, mio fratello dei 99, ho conosciuto, cioè Caparezza e un fratello mio, Samuel, è venuto Samuel De Subsonica, veniva a vedersi le partite, venne a vedersi un Napoli-Juventus, lui è tifoso della Juventus, a casa mia con mio padre. Cioè ho avuto questa grande fortuna,
1: coraggio,
0: tifoso della Juventus, tra l'altro,
1: casa di una,
0: tra l'altro ci fu pure una sconfitta della Juve in quel caso, quindi noi felicissimi della cosa, ma ho un grande rapporto, ma non c'è spesso, io lo vedo quando ecco, come dicono nella canzone, la vita è fatta a scale, quando comunque stai scendendo, comunque stanno tutti là che ti guardano, quando stai salendo fanno tutto finta di niente, ma ti stanno guardando tutto quanto.
1: È proprio così, soprattutto a Napoli, lo sappiamo, lo diceva Viviani.
0: Ma noi non vi preoccupate, cari amici musicisti napoletani, che sappiamo, ma tutto quanto comunque non ci sfugge. Cioè non ci sfugge niente, voi pensate che uno sta un po' distratto, non vi preoccupate, noi siamo ben presenti.
1: Avete gli occhi anche dietro le spalle.
0: Soprattutto siamo in tre.
2: Viendo malefica, so come una preta, ma piglia e ma porta con sé, e per sempre rimanga la terra, in do regno che non tenere e mar cre, fa cavare che resta pace, sentì ogni posto è una casa, ogni cosa è una parte mia.

silenzi e possa applaudire questa emozione. Vot lacrime che mi purificano, benedetta la serenità, perché sta bellezza mi rana ragione, per fare una tucciata per mi guardare. Purtana ta vita, avere sta luce, purtana ta voce, la fa luccare.

sapa, do vienta, e so viva, so contenta, come se a ieri non esista, e di mano non conta niente. Respira, la luciata mi botta inta una panacea, io corpo diventa istinto, è come spingere una marea, e vienta, e mo accarezza tutte cose, ma fissa, e mano sanno sperzere indovienta.

0: Mi sento lontano ma in me, mi sento lontano ma in me.
1: Vivo di Andrea Tartaglia, e qui rimaniamo sempre nell'ambito di una grande energia straripante che è contagiosa, come appunto il vostro brano, che è proprio una resistenza culturale gioiosa che parte appunto dalla vostra anima per poi conquistare i cuori di tutti. Ma ci potete dire già qualcosa del progetto che infieri? Cosa bolle in pentola? Cosa dobbiamo aspettarci?
2: Guarda, noi abbiamo già lavorato a molti brani, li abbiamo già, diciamo, completi. Sicuramente usciranno nuove cose nell'arco del tempo prima di registrare tutto l'album. Il filo conduttore è questa comunque voglia di spargere amore in un certo senso. C'è sicuramente una sonorità reggae che è un po' il nostro filo che musicalmente ci unisce un po'. La Trait d'Union, però spaziamo in altre proprio sfumature della musica, come invece assai, che non è un pezzo reggae, diciamo, non saprei dire dove collocarlo, ma è un...
3: Ancora più bello però sta cosa, di collocarlo, cioè sono persone
1: non
3: che
1: si
3: poi...
1: può
3: la musica...
1: scatolare la musica.
3: Ho odiato il mio sound, ho odiato il reggae quando mi hanno cominciato a collocare, ho detto mo faccio altro, perché comunque... Quindi noi la collocazione...
2: Esatto, diciamo che il ritmo in levare ci contraddistingue, però toccheremo altre zone della musica e ci sarà, diciamo, l'argomento centrale, come dicevo prima, è l'amore universale in un certo senso, e poi toccheremo delle tematiche anche di attualità di quello che sta succedendo nel mondo, sia con ironia che in modo anche molto diretto. Vedremo le nostre creatività insieme, che adesso sono più rodate dell'inizio, sai, perché comunque anche scrivere insieme necessita un percorso per cercare...
1: Ma i testi li avete scritti a tre mani o vi siete divisi i brani?
3: Li abbiamo scritti...
2: Prego, 100%.
3: Li abbiamo scritti, questa è una cosa, insieme. Cioè, nel senso, noi stavamo nello stesso posto, casomai stavamo scrivendo tre strofe diverse, la sua strofa, la strofa di Tartaglia, la strofa... E poi a un certo punto, mentre scrivevamo, come è capitato con Giro Giro Tondo, la strofa mia su Mi Piace Assai, cominciava, mi pare, con Giro Tondo, Giro il Mondo, Giro l'Universo. E Nicola disse, no, ma mettiamoci Giro prima di Giro Tondo. Cioè, la creatività, siamo liberi di creare, però siamo anche... liberi di condividere e di dire guarda Nicola, qua su questa cosa possiamo migliorare, cioè secondo me anche rispetto al nostro lavoro individuale, questa è una cosa che io cercavo, abbiamo la capacità di critica. Quando tu scrivi un tuo testo e lo porti fino alla fine, è il tuo testo e non ci sarà nessuno che comunque dirà guarda, però noi abbiamo questa grandissima possibilità di, prima di arrivare alla gente con una nostra canzone, ci hanno pensato tre teste che comunque fanno lo stesso lavoro, hanno la stessa passione, la stessa modalità di vita. Quindi se io non sono stato chiaro in quel concetto e l'altro lo capisce, io è normale che per te che scrivi quella cosa, per te quel concetto è chiaro, e l'altro dice guarda, forse ci dobbiamo lavorare un attimo, il tutto comunque viene una parola anche se non amo particolarmente, ma tutto il lavoro diventa più professionale e lo riscontro in Mi Piace Assai. Ci sono delle frasi che sono per me bellissime. Non ho tatuaggi, ma se no le tatuerò addosso a Nicola.
1: Come? Non avete Andrea?
2: Uno piccolo.
3: Sì, siamo sempre, siamo la controparte. Nel mondo dei tatuati noi non ce l'abbiamo.
1: Vabbè, avete le emozioni tatuate nel cuore, questo è l'importante, che ve le portate dentro. Non tanto sulla pelle. Allora, il progetto è targato Magma Music, Campi Flegrei, ma dove avete registrato? E poi volevo sapere se c'erano stati dei momenti particolari che ci volete raccontare di questo percorso, di queste registrazioni, qualche aneddoto. Nicola.
4: Vabbè, io mi voglio legare un po' al discorso,
1: sì,
4: di Valerio della...
3: Devi parlare però nel microfono, se no non ti vuoi mettere al posto,
4: no,
3: mio?
4: No.
1: Si può girare tranquillamente.
4: Io sono sempre Paolo Maldini.
3: Vai Paolo.
4: Mi leggo sulla scrittura, però capita anche, ed è capitato in tutti e tre i casi, diciamo.
3: Vabbè, ti stai facendo pubblicità, questa cosa. Tre casi.
4: Il mio cognome è molto a mio favore, diciamo. Dove, per esempio, su una strumentale eravamo tutti a cercare di scrivere, trovare una soluzione, però poi magari c'è stata quella soluzione che, per esempio, Valerio ha cominciato a scrivere una strofa con quella cosa e quindi abbiamo seguito quel mood. E quindi c'è stato un momento in cui ho detto Ale, posso copiare l'intestazione?
3: Sì, sì, c'è sta. Ecco, è una cosa bella che ci sta pure il copio. Lui è più copione, diciamo. Lui si mette, lui è... Nicola sapeva fatto suoi, quindi lui si mette là, guarda strofe Tartaglia, strofa mia, e poi vedi che c'è un momento in cui lui comincia a scrivere.
4: Posso iniziare come hai fatto tu, però cambio le...
3: La verità, ce ne sono alcune, riprende quella giustamente, perché poi è una canzone, ha bisogno
4: di... input l'ho da Andrea, un input l'ho dato io.
3: E poi ci sta una strofa di un pezzo
4: che fa schifo,
3: che lui la odia. Lui la odia e noi la cantiamo sempre, comunque, però penso che prima o poi la dovremo correggere.
4: No, la dovremo cancellare totalmente.
1: Ma avete avuto, c'è stato un momento di attrito, qualche attrito, qualcuno che ha detto no, questa cosa non mi piace, allora, proprio, non
3: noi,
1: la voglio
3: tra
1: mettere.
3: Di noi, se c'è l'incazzoso, lo faccio dire, allora chi è l'incazzoso tra di noi?
4: Io.
3: Davvero? Però il polemico chi è?
4: Io.
3: Lui ha provocato, Nicola provo- allora chi, lo,
1: il più tranquillo, quello che mantiene unito il tutto è Andrea, il seramico.
3: Sì, non gli dico perché lui a un certo punto
1: è più zen.
3: Non vi dico come è più zen, va bene, la mia manager lo chiama, la nostra manager ormai lo chiama in modo diverso che zen, però gli sta benissimo perché lui è molto sciamano, la mia manager ci aggiunge qualcosa a questo sciamano. Si riporta la calma, comunque sa che ho fatto su chi stava, capito? Pure se sa sta zitto pure nel momento in cui, infatti, è capitato, ho detto: Tarta, ma ti stai incazzando, vero? O ti stai fa schifo sta cosa? Che lui non lo dice, però poi io ho detto: Tarta, vedi che capisco tutte cose, e lui dice: mi hai capito.
1: Cioè, gli si legge.
4: Trasmetto.
1: Lui va sulla faccia.
3: Lui va sulle vie energetiche. Invece, lui è essendo comunque. Lo presento anche qualche volta così. Cioè, avendo questa vena un po' psycho, a un certo punto, mentre. Cioè, io dicevo, ragazzi, sono emozionato. Comunque, il pezzo finalmente con che è arrivato su Spotify. E lui ha messo una polemica in mezzo che non c'entrava niente, che è durata 3 giorni. Quindi, se. Io 2 giorni, hai visto?
1: Chi si è riavvicinato?
3: Sono 48
1: poi
3: ore.
1: Chi si è riavvicinato?
4: No,
1: chi
4: perché, vabbè, è un fatto che io vedo Valerio. Cioè, io in questa cosa è vero che siamo in 3, però per un fatto di come io sono cresciuto e cose e come sono culturalmente, vedo Valerio in un modo e quindi mi intossico perché mi dà fastidio se qualcuno ha più voce in capitolo di Valerio in questo caso, perché anche più ha più carriera di noi ed è anche più grande di noi, quindi quando qualcuno che è più piccolo così, allora io là mi sono intossicato, ho detto a me questa cosa non mi piace, come una persona si è rivolta, che è Sava dell'entourage, ed è iniziata una polemica pazzesca.
1: Vabbè, quindi riconosce il tuo carisma, Valerio.
3: No, ma lo dicevo prima a proposito delle due ali, cioè quello che dice lui è bellissimo, è pure purtroppo vero che sono il più grande, comunque, che ho fatto delle esperienze diverse comunque, e questa cosa, ecco, ce la colliamo come bagaglio nostro che ci portiamo in giro. L'unica cosa, se puoi evitare di rompermi è meglio, cioè
1: puntini puntini, siamo in Rai,
3: ci siamo fermati, sì, in Rai ci siamo fermati subito, non l'ho
2: tanto bisogna intervenire per mediare, diciamo.
3: E lui
1: e tu sei di questo semestre.
3: Per mediare sei andato a fare un viaggio in America e quindi ci ha lasciato tutti e due.
2: Ogni tanto vi devo far sfogare, questo è il punto.
3: E lui seguito.
1: Gli dalle botte, come si suol dire.
4: Riconosco quando sbaglio e poi lo dico. Come riconosco quando scrivo una cosa e alzo il telefono e dico: ragazzi, vi posso dire una cosa? Potete cancellare la mia strofa?
2: No, vado. A volte basta soltanto un momento perfetto.
3: Ne vale la pena.
1: In realtà non è tutto facile come lo volevate far apparire all'inizio di queste linee.
2: Guarda, io penso che quando si ha un...
1: Sto scherzando.
2: Certo, no, poi penso che quando si ha un obiettivo comune, e l'obiettivo è più importante di tutto, si riesce a superare le difficoltà dell'insieme, perché stare insieme è bello, ma è anche difficile, perché devi saper mediare con una parte di te stesso e con una parte dell'altro. Quindi riuscire a trovare la quadra senza dare tutto per l'aria, perché molto spesso i più belli obiettivi cadono perché alla prima difficoltà si crolla. Noi stiamo cercando di prendere invece energia da questi coli scontri, che possano essere insegnamento allo stare insieme, perché si deve imparare allo stare insieme in un mondo che ci vuole sempre più distaccati e individualisti.
4: Che questo discorso sull'amicizia è una cosa che capita, a volte mia madre mi dice: ma tu sei sempre solo qua, non hai amici? Ma i miei amici no? Cioè, i miei amici ormai sono quelli con cui condivido qualcosa. tutti i miei amici storici, chi fa una cosa, chi ne fa un'altra, chi ha famiglia, non abbiamo più quell'obiettivo comune che poteva essere anche la partita di, che ne so,
3: Burraco.
4: Di Burraco o Addati, così. Quindi praticamente tutto quello che ho riscoperto, questa cosa, che il collante di un'amicizia
1: è la condivisione di un progetto, di
4: qualcosa, un sogno, un progetto.
1: No, vabbè, poi è bello perché quando si è veramente amici si ha anche la capacità di dirsi tutto e lo scambio è spontaneo, quindi è chiaro che escono fuori anche i contrasti, però questo è bello perché dallo scambio poi nasce qualcosa di veramente bello e di quello che ci aspettiamo da questo progetto, perché appunto da tre menti come voi, da tre anime come le vostre, capace di emozionare, di esaltare, di coinvolgere, sicuramente sarà un progetto esplosivo.
3: Noi ci abbiamo puntato, io un giorno sono entrato in studio quando stavamo già lavorando, 12 ore al giorno.
1: Dove avete registrato?
3: Abbiamo fatto una preproduzione e nello studio di Tartaglia, che è lo studio casa che c'ha a Quarto, tra l'altro vicino a casa per me, invece per lui no, quindi per me era bellissimo stare là. Siamo stati davvero bene, ci abbiamo vissuto ore.
4: Io mi trasferivo per
3: sì. Poi abbiamo registrato invece nel mio studio, che lo dico il mio studio, ma diciamo non è mio, ma nello studio in cui facciamo produzione insieme al mio batterista, insieme al mio chitarrista, al mio fratello Massimo. E quindi, come sempre, siamo noi tre che siamo la faccia di questa cosa, ma veramente.
1: Vogliamo ricordare anche i musicisti che partecipano a questo progetto?
3: Assolutamente, c'è Giuseppe Spinelli alla chitarra, c'è Dario Spinelli, il fratello, al basso, c'è Antonio Esposito alla batteria, c'è Enrico Sforza alle tastiere, al piano, c'è poi lo stesso Giuseppe Spinelli ha missato il pezzo, Antonio l'ha registrato, poi c'è la mia manager Claudia Foglia, che tu conosci bene, che comunque è la nostra maestra perché deve tenere a bada
1: tutto, c'è tutto anche, che non è facile.
3: C'è anche Veronica che ci sta curando tutta la parte comunque di informazioni,
1: che salutiamo
3: e ringraziamo tantissimo. E poi comunque ci sono stati i ragazzi, noi per esempio il video l'abbiamo girato a casa di Tartaglia su un green screen e ci hanno aiutato Luca, ci hanno aiutato tanti amici, comunque tante persone hanno partecipato senza guadagnarci un euro.
4: Anche
3: da questa cosa,
4: che portava da mangiare,
3: la copertina l'ho disegnata io la prima volta,
1: non lo sapevamo anche questo, pazzesco.
3: La prima volta in vita mia comunque ho detto oggi ma ci manca la copertina, mi sono messo a disegnare su un foglio e poi insomma vedi, ci vogliamo divertire, è proprio il concetto di prima che dicevo, io ho fatto tantissimi anni, lo dico senza vergognarmi, tutto l'inizio della mia carriera, da quando avevo 17 anni a qualche anno fa, probabilmente anche al Covid, quando poi abbiamo fatto i Terroni eccetera eccetera, io giuro non guardavo gli altri artisti che stavano nello scenario, pensavo semplicemente a quello che facevo io, e da un punto di vista scamp drop bella così, però c'era la mia strada che era fondamentale e comunque teneva una cava d'oste, il mio carattere molto forte, quindi non ero pronto sempre allo scontro e quella era la mia strada in maniera individuale, in maniera anche, devo anche ringraziare a chi lo guaglione Vindan comunque che ha tenuto duro, poi a un certo punto ho avuto proprio bisogno di rapportarmi con tutto quello che c'è attorno, e questo anche nel mio ultimo album Sincero, ci sono Francesco Di Bella, Dario Sansone, Simona Boce, ne sono tantissimi, perché mi sono poi aperto a tutto il mondo, poi a un certo punto ho detto ok, il mio mondo mi piace assai, ecco, e lo voglio condividere con i miei compagni di viaggio, con i quali comunque da anni ormai comunque le nostre strade si intrecciano in maniera naturale, e quindi siamo arrivati a questo, e onestamente mi piace assai, ribadisco, questa condivisione, perché è bello quando tu comunque vai a Frosinone e fai 2000 persone, è bello quando una canzone funziona come mi piace assai, ma noi condivideremo anche momenti comunque quando ci saranno meno persone a un concerto, quando i giorni saranno più tristi, però quando si sta insieme è più bello sempre.
1: La condivisione è la cosa più bella che esista, e soprattutto l'amicizia. E voi ne siete la testimonianza e questo progetto ne è proprio lo specchio. E noi vi ringraziamo tantissimo, vi ringraziamo. Ho detto, questo progetto sarà esplosivo e cambierà il mondo più delle bombe. E vi ringrazio tantissimo, grazie di essere stati qui con noi, di averci raccontato e di averci considerati amici. Ci siamo sentiti anche noi parte del gruppo e ti ringrazio tantissimo.
3: Ma tu lo sai,
1: vi ringrazio.
3: Lo sai che ne fai già parte.
1: Grazie mille a Valerio Iovine, ad Andrea Tartaglia e a Nicola Caso. E adesso

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e sul digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: que duvelesimi?
1: Sinti, compagne!

0: sta faccia affumicata da tutti i mari.
1: La stregna corre, cammina e viene appresso a me.
0: Ecco uno può fare quel cavolo.

Sinfonin! Sinfonin!

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

l'occhio splendente e l'ebena lucente soccomba a seta fina.

0: In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi.
1: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
0: C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
1: Ascolta il podcast Raffaello in carcere su Rai Play Sound o scarica l'app.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

tirati un po' su. Colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita.

0: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
1: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
0: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
1: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
2: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
3: Bella con luce, bella la bocca, bella una stella, sì. Tu con sti ponte stella mi punci il cuore e mi fai morire. Aveva mai sposata fino a mesi e tu dicesti no, tengo da fare. Lo sai che a Roccaraso devo andare, io sono nata piscia, che mi importa di sposare. E non sta bene, sei una vigliacca Maria, mi spacca il cuore, ma facile Maria.

nici ca să și unde congresi, ue del tuo scesse, io me ne freghi. Vrei ma nasciamo tu divirta a me, e me la trova la meglio di. T'assicuro sì che se vai lassù certamente lo disposo più. Bocca, che bella bocca che tiri in bocca, ma che ne fa? Quando è la stessa bocca che tiri in bocca, mi hai detto no. Mi fai parlare solo come un pazzo, tu preferisci la neve e il nostro cuore, che batte forte a palpiti d'amore. Vuoi partire via e mi resti solo qua e non sta bene.

Avrebbe lasciato tutto per farlo e me ne trovo una da meglio di te. T'assicuro sì che se vai lassù certamente non ti sposo più. Ehi, Gianni, ma perché Gianni? Ne vieni Gianni, che Gianni ha fatto? Questo non mi stupisce, mi interessa, vuoi lasciare? Ti miso cupoloni e pantaloni e scarpe che ne trovi a sciarpelano. La donna che ripudia la sottana non è donna, sai che è una papera.

Mi scassi il signo, tu compri il sugo del tuo scioscio, io me ne freghi, mi frega, nasciato tutto via da me, e me ne trovo la vendita. T'assicuro sì che se vai lassù certamente non ti sposo più, mi nasciato tutto via da me, e me ne trovo la vendita. T'assicuro sì che se vai lassù certamente non ti sposo più.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

una stazioncina, ha già scritta di accussì. Maritaccio lassate, e mo trova tanato, anato che non sape che carattere sei tu, ma io che te conosco.

E come diceva il grande Gegé di Giacomo, canta Napoli, Napoli in farmacia, io cammino ogni notte

La vecchia camomilla ha dato il posto alle valline grigie da fosfato, bromotella visionata di TT bicarbonato, borotalk, semolina, cataplasma, secolina, una bustata fiorentina, murtarello, rivanina, con un mezzo litro di vino, un caffè con caffeina, grammi 003.

dal lunedì al venerdì alle 12 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Yeah,

0: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
1: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
2: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Rai Play Sound e scarica l'app.
3: Rai Radio Live Napoli.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

ocean I see.

Okay.

sapevamo. Circondate in fiamma, ma non soffriuto. Perché a gente se scorda si te ne aiuta. Mo tra si indosa lotte raiuno, così che i pantofoli giornale vanno da retta a nessuno. Ha già visto che culo è più forte, ma solo per fare umore. Su

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: I sensi te non vivo meglio che m'accido. Mi fai sempre la stessa cosa quando ti avvicino. Mare che cancella le frasi, non si scritta arriva. O tempo non si sa, birinda una clessidra.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 12 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Mi chiama paziente però un momento, ma rindavernati in un cambio giornata. Aspetta chiamata per dita scupata, o posto mi aspetta, papà ma lassa.
1: Va alla vaccina, va a fare l'impiegata.
0: Voglio, perdisce la sua appiccicata.
1: Pulisce, papà.

0: Io voglio un quadro cornice andurato con sei lampadine per sempre appicciate.
1: Taccate fiori e maragliette, una bella corona per dita buzza.
0: Io che marito mi sono trovato veramente che sono fortunato con rima stazione.
1: Non fa sta moina, da porta mo stessa maronna pre. O quadrino la maronna, ricorda la maronna. E grande croccante, mangiatevi da grande croccante.
0: Ah, finalmente siamo arrivati. Mamma bella l'arca è che folle, è che vota votta, è che processione, però che folle.
1: Hai ragione, rindacchi lo treno se moriva proprio lo capro. Isteo muore una spessiata. Non so se era po' capro o qualcuno non si era lavato.
0: Mamma, grazie a Dio siamo arrivati.
1: Hai visto che bella apparato, tutti i magazzini aggiustati, tutte le bancarelle, chi ne drone e chi ne castagne impurnate.
0: Mamma mia, che folle. Giovino, piano piano, non buttate.
1: È successo, che t'ha fatto? T'ha pazzicato?
0: Beh, dove? Ma soltanto buttate, i pomodori la pizzicata da soli.
1: No, sa che ci stanno quelli che esce una paio urnata, ecco a scusa la buttata.
0: Pensa a te, non può saputo.
1: A me? Sì, stai fresca, e mo ma fanno a me. Ho i so furbi, so dritto. E Mariola vicino a me non si accostano perché mannaggia la vita allora che non serve, in me bagna viva. Ui, o portafoglio mi stacca, ui, o posto su, stacca, stacca. Oh mamma bella là!
0: Adesso c'è, che è sto? Due fatta faccia e andare.
1: O portafoglio, non trovi più il portafoglio, se l'hanno rubato.
0: Allora tu qua, ma se posso avere che te ne pinta sto portafoglio?
1: Te ne va a domanda per dita scupata, ne avvisa i cambiali che non ho pagato. E non te lo santo e do salomire, è che la ranicchia che ti ha già accattato.
0: Allora a me mi vuole nei morti.
1: Con c'è fornisci, non ti supporta,
0: che
1: hai che struppè.
0: Allora io mi sta a prete, mi sta a fare che forse mi cambia a te.
1: Non mi sciacca a me, ma voi a pannina dove vuoi spirare, sì.
0: A te, a te. Tu
1: hai tutta la
0: stagione.

aperto, offri al

siamo fidanzati, Arturo mio, ma io ti devo dire francamente che tu mi tratti proprio malamente. Che fai gente? Tu mi puoi trattare. Io non voglio un palazzo, un cavallo con la carrozza. Ogni tanto qualche sforzo lo potresti pure fare. Se mi viene un capriccio mi potresti accontentare. Ho visto una pelliccia del Mellino, una cosa proprio fina, una cosa proprio fina. Ho visto uno scarpino di serpente, una cosa sorprendente, una cosa sorprendente. Arturo, Arturo, sì, Arturo, Arturo, ehi. Sto parlando in faccia un muro, fa brega, non mi sento. Tu nemmeno stai cadendo, sei capace di m'accattare. Arturo, Arturo, tu non ci senti più, questo scemo, sto pa. Ehi, sto parlando in faccia un muro, Arturo. Arturo, se proprio non vuoi. E a dire che non sei poverino, sei ricco di famiglia, sei sfondato. Io non so che soldi stai in burpa, perché sei scritto i piedi non lo so. Non mi accasso uno gelato, non mi accasso una granita. Se ti dico tengo sete, se fai scendere un capito. Ma una volta una sbrasata, così no, mi fai morire. Ho visto un vestito che è un modello, una cosa troppo bella, una cosa troppo bella. Ho visto un pigiama per la notte, non gusta da cocotte, non gusta da cocotte. Arturo, Arturo, Arturo, Arturo, ehi. Sto parlando in faccia un muro, si mi spezza pure il gambo, tu nemmeno rindo tram, si capace di mi portare. Arturo, Arturo, tu non ci senti più, questo scemo, questo pazzo, sto parlando in faccia un muro, Arturo. Arturo, come sei moscio. Che bella che sei pure, oh Dio Dio. Sta pigliando passaggio ogni di passi. Abbracciami, tollete, che ti spazzo. E io mi tengo a posto, che c'è fatto. L'altra sera in Dagomana, stavi un poco fatta fino. Ma rompi sta giacchettina che sto capo lo si fa. Gli poi dico, me l'hai rotta, e perciò ma ho accassato. Ho visto una giacchetta da stragante, che tengo proprio in gang, che tengo proprio in gang. Ho visto certe cose trasparenti, una cosa seducente, una cosa seducente. Arturo, Arturo, sì. Arturo, Arturo, ehi. Sto parlando in faccia amore, io ti dico che mi rengresci, tu nemmeno il capo e pesci, sei capace di m'accattare. Arturo, tu non ci senti più, tu sei scemo, tu sei pazzo. Sto parlando in faccia amore, Arturo. Mi vuoi portare a mangiare da bersagliere, almeno per una sera, almeno per una sera. Ma cazzo non va bene una svegliatella, una lire caramelle, una lire caramelle. Arturo, Arturo, sì. Arturo, Arturo, sto parlando in faccia amore, come un porto che sei ricco, tu e me ne fronte lì, che sei capace di m'accattare. Arturo, Arturo, tu non ci senti più, tu sei scemo, uè, tu sei pazzo.

una finestrella aperta vindo un'ora. Rinda sta strada solitaria e scura. Stupore dice, non abbia paura. Sienta sta voce

scorrette. E così per risparmiare e fronteggiare questa spesa interviene nell'impresa il re di Poggioreale, che non è un re

E noi col nostro santo il suo tesoro da rispettare, lui che per 3 volte all'anno il miracolo deve fare. E se a Napoli c'è la guerra e già tanti sono in guai, il tesoro sta meglio a Roma, con la guerra non si sa mai.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

calcinha e non ti chiede scusa. Ma che vita strana, vuoi essere palude tu che sei fontana?